sunsuni pesun taki boyi hobo amonti dogolo pesun taki boyi hobo bono pasan poti lele pesun taki boyi hobo amonti dogolo yemisea pesun taki boyi hobo bono lehasan.